0: davanti a me.
1: Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare Plastic Girl, remixato da DJ Mario Fargetta. Buon ascolto!

0: super rough, but that's.
1: Ciao, sono Michele De Grafite. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano che abbiamo portato a Sanremo Rock e si intitola Revenge Obsession.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, Qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Davide Monacelli e sono davvero felice di condividere con voi il mio nuovo singolo New Moon. Spero che questa musica possa farvi sentire un po' più vicini sotto lo stesso cielo. Questa è New Moon, un augurio aperto a tutti voi. Buon ascolto su Radio Antenna Web.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

vie qui

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: Payday.
1: Ovvero come smascherare i finti sconti ed evitare di comprare prodotti con i prezzi gonfiati la settimana prima.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo, quando arrivano i saldi o il Black Friday, scatta subito la febbre dell'acquisto compulsivo.
1: Un'ipnosi di massa. Vedi la scritta sconto del 50% col carattere gigante in rosso e ti sembra di aver trovato l'affare della vita.
0: Sì, e poi scopri il trucco più vecchio del mondo. Quel televisore o quel paio di scarpe costava esattamente la stessa cifra un mese fa, ma hanno alzato semplicemente il prezzo di listino di nascosto due giorni prima.
1: Per non parlare delle recensioni sui siti di e-commerce, tutte a 5 stelle, tutte entusiaste, scritte da profili finti o da bot pagati per farvi cadere nella trappola.
0: Ma prima di strisciare la carta di credito e attirare un affare fasullo,
1: l'intelligenza artificiale ci mostra lo storico reale dei prezzi e la verità su ogni singolo prodotto.
0: La prima arma segreta antifregatura si chiama Keepa oppure Camel AI.
1: Sono estensioni e app geniali che tracciano l'andamento del prezzo di qualsiasi oggetto negli ultimi 12 mesi.
0: Inquadrate il prodotto e incollate il link prima di comprare. La AI vi mostra il classico grafico chiarissimo con la storia del prezzo.
1: Vi avvisa subito dicendovi: attenzione, questo prezzo è stato alzato del 30% la settimana scorsa. Il vero sconto è solo del 2%.
0: Niente più illusioni visive! Saprete con certezza matematica se state facendo un vero affare o se vi stanno prendendo in giro.
1: E per quanto riguarda le migliaia di recensioni entusiaste ma palesemente finte,
0: ah, lì sfoderiamo l'occhio clinico di Fake Spot AI.
1: Analizza il linguaggio dei commenti, l'affidabilità degli utenti e gli schemi temporali delle recensioni.
0: Ripulisce la scheda del prodotto, eliminando in un secondo tutte le valutazioni fittizie o pilotata comunque dall'azienda.
1: Vi ricalcola il punteggio reale e vi dà una pagella sintetica della qualità effettiva dell'oggetto.
0: Vi dice chiaramente: ehi, questo prodotto sembra da 5 stelle, ma le valutazioni reali delle persone vere è solo di 3 stelle e mezzo.
1: Risultato? Acquisti sicuri, soldi risparmiati e zero rimpianti quando arriva il corriere a casa.
0: Va bene, Chiara, allora ricapitoliamo.
1: Keepa e Camel AI per verificare lo storico reale dei prezzi negli ultimi 12 mesi e Fake Spot AI per smascherare le recensioni false.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale durante i saldi vi permette davvero di risparmiare, difendendo però anche il portafoglio dalle trappole classiche del marketing.

0: cittadino è chi si sente a casa dove vive e decide di prendersene cura ogni singolo giorno. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole da Antonio Torretti, buon inizio settimana, con una parola davvero particolare, cittadinanza. In questi giorni, nella scuola dove lavoro, a Galatina, sono arrivati studenti e docenti da altri paesi europei per gli Erasmus Days. Li vedo nei corridoi con gli zaini in spalla, un po' timidi e un po' entusiasti, e mi fanno pensare a cosa significhi davvero essere cittadini. Si può avere in tasca un documento con le stelle gialle su fondo blu e non aver mai abitato il posto in cui si vive. Al contrario, si può arrivare da lontano e, dopo pochi giorni, sentirsi parte di una classe, di una piazza, di una città. La cittadinanza si costruisce con gesti piccoli e ripetuti: dividere bene i rifiuti, salutare chi non conosci, rispettare la fila, andare a votare, anche quando sembra inutile. Poi viene l'ospitalità, che, dobbiamo dirlo, nella mia città e in tutto il Salento sappiamo fare bene. In realtà lo sappiamo fare in tutta Italia, ma consentitemi un po' di campanilismo ogni tanto. Aprire la porta, offrire un caffè, accompagnare un ospite a vedere la Basilica di Santa Caterina d'Alessandria. Questi ragazzi torneranno a casa con un pezzo del nostro paese nello zaino e noi resteremo con un pezzo del loro. È l'Europa che mi convince di più. Non quella dei trattati, ma quella che si incontra e si riconosce. Io la considero un patto che si rinnova ogni mattina quando usciamo di casa e ci comportiamo come se quel posto fosse davvero nostro. Se oggi incontrate uno di loro per strada, non fermatevi al buongiorno, chiedeteli da dove viene e cosa ha trovato di diverso. Benvenuti a Galatina, ragazzi! Qui potete sentirvi a casa, almeno per qualche giorno. Grazie di essere stati con noi in questo lunedì, primo giorno della settimana di Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con un'altra parola.
1: È lunedì 12 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la Giornata Nazionale Italiana di Cristoforo Colombo in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810 a Monaco la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getúlio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il Canto degli Italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle forze armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennelt nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. A Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica.

0: a Torino la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nel 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica di Roma. Condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Pronto.
3: Pronto, pronto a lei, mi perdoni. No, volevo semplicemente condividere questa cosa perché stiamo per aprire.
2: Non so di cosa sta parlando.
3: No, oggi il proprio primo giorno ufficiale di apertura dopo quasi, insomma, qualche mese di repliche.
2: Ascolti, io non sono molto portata per gli indovinelli. Se mi vuol dire di che cosa si tratta, se no...
3: No, no, ma ci mancherebbe. Lei dirà, chi è questo che mi chiama, mi dice, stiamo aprendo... Appunto. No, in realtà stiamo per riaprire supermarket, perché siamo stati chiusi tutta l'estate, in realtà, cioè, poi chiusi, andavano solo le repliche.
2: Ah, non è una trasmissione che non guardo.
3: Ah, no, no, ma si ascolta, si ascolta, perché non è in TV.
2: No, non mi interessa.
3: Ok, guardi, io la saluto, però come di consuetudine facciamo per tutti gli inizi di stagione, se ci fa un in bocca al lupo.
2: Ma certo, in bocca al lupo, ci mancherebbe.
3: La ringrazio, buon proseguimento.
2: La saluto, buona giornata. Grazie.

0: il resto è soltanto, soltanto un lavoro. Fai lo scontrino, entra pure tu.
1: E carissimi amici, bentornati, bentornati a tutti quanti voi e un calorosissimo saluto da Daniele Dalmuto. Incomincia quest'oggi ufficialmente la prima puntata della nuovissima stagione di Supermarket Show. Abbiamo incominciato già in maniera veramente così divertente, ci piace continuare a prendere in giro chi ci ascolta e anche soprattutto chi non ci ascolta, ma detto questo ragazzi, io non vedevo l'ora di ripetere questa frase che ormai è diventato un mantra: mettete la monetina nel carrello che rincomincia Supermarket. Morire.

0: quanto mi mancavano le notizie strampalate in giro per il mondo. Poi quest'estate ne sono successe veramente di tutti i colori. Noi abbiamo già fatto una raccolta di quelle più belle che vi dobbiamo cominciare a leggere, perché la nostra stagione è molto lunga, quindi arriviamo sino a maggio, ne abbiamo di tutti i colori. Incominciamo con questa bellissima per chi ama i gatti, soprattutto perché in Bolivia è stato scoperto questa nuova specie di felino che si chiama Leopardus tilcao. È una nuova specie, diciamo, è stata identificata nelle foreste di Yungas in Bolivia, minuto, piccolino, quindi dal peso di circa 2 kg. Le informazioni su questo animale sono veramente ancora poche, così come non è ancora chiaro quanti siano gli esemplari presenti in natura. La scoperta, la prima di una nuova specie di felino vivente da oltre un secolo, è stata pubblicata il giovedì 17 di settembre, quindi è anche abbastanza recente, sulla rivista Current Biology. Ecco, abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, con chi abbiamo il piacere di parlare?
1: Io voglio sapere chi è lei.
0: No, lei ha chiamato per il discorso del felino, immagino.
1: Cosa?
0: No, lei ha chiamato per il discorso del felino che abbiamo letto adesso della Bolivia.
1: Scusi, ma lei ha sbagliato il numero.
0: Scusi, lei, noi siamo qui, abbiamo parlato di questa scoperta di questo gatto. Lei ha chiamato, vuol dire la sua, immagino, su questo felino.
1: Ma il gatto? Ma no, lei ha sbagliato il numero, io non ho...
0: Aspetti, non un gatto tradizionale, perché pesa appena 2 kg. È un gatto che assomiglia un pochino a quel pelo che ricorda qualche animale un pochino più grosso.
1: Ma scusi, mi sta prendendo... Chi è lei?
0: Noi supermarket, noi abbiamo appena letto di questa notizia. Lei ha chiamato per il Leopardus tilcao.
1: No, lei ha sbagliato numero, io non ho chiamato proprio niente, non mi rompo le scatole.

0: Diciamo che ultimamente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale aiuta molto nel lavoro, insomma nella vita di tutti i giorni, nello svago, nel divertimento. Ecco, noi abbiamo incominciato ad inserire proprio da questa stagione una piccola sezione dedicata alle domande un po' particolari che facciamo all'intelligenza artificiale. Insomma, noi poniamo una domanda e poi in base a quello che ci risponde, e così vi illustriamo quello che è da fare o quello che non è da fare. Ecco, inauguriamo questa cosa quest'oggi con questa domanda: con che se mangio per una settimana una zuppa di latte a colazione con segatura di quercia, cosa potrebbe succedere? Mangiare una zuppa di latte con l'aggiunta di segatura di quercia per una settimana è un'idea bizzarra e decisamente sconsigliata. Anche se la quercia è un legno naturale non tossico come il tasso o l'oleandro, il nostro organismo non è strutturato per digerire la cellulosa e la licina, la lignina del legno, e potrebbero accadere blocchi e costipazione severa. La fibra del legno è completamente indigeribile per l'uomo in grandi quantità, rischia di creare un vero e proprio ammasso compatto nell'intestino. Poi c'è irritazioni e abrasioni, esposizione a sostanze indesiderate, carenze nutrizionali. E sostituire una normale fonte di carboidrati o fibre solubili con segatura ridurrebbe l'apporto calorico e nutrizionale della colazione, lasciandoti senza le giuste energie per affrontare la giornata.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi il disturbo, gentilmente una domanda veloce. No, volevo chiedere se voi prevedete anche, per colazione ovviamente, delle somministrazioni di latte con segatura di quercia, queste cose qui.
1: Sicuramente.
0: Cioè le avete quindi, perché adesso è una cosa che va... Ah, non che tipo di segatura avete col latte?
1: Penso nessuna.
0: Cioè nessun tipo di albero, pino, quello che sia?
1: No.
0: Quindi voi non fate...
1: Sale piangente.

E torna anche per questa stagione l'immancabile rubrica L'almanacco del giorno dopo, e quest'oggi incominciamo con San Simeone Stilita, il campione del mondo di colonna. Immaginate di voler fuggire dal caos del mondo, dalle bollette, dal traffico, cosa fate? Beh, difficilmente fareste quello che fece San Simeone. Simeone era un monaco siriano che cercava un po' di pace, visto che a terra la gente continuava a cercarlo, a chiedergli consigli, a strappargli i vestiti per avere una reliquia, ha avuto un'idea geniale quanto scomoda. È salito su una colonna, non è un trespolo basso, all'inizio la colonna era alta 3 metri, poi 10, poi quasi 15 metri, e lì è rimasto per 37 anni. Mangiava quello che i discepoli gli tiravano su con una cesta e a quanto pare passava il tempo pregando e facendo inchini così profondi che un osservatore dell'epoca contò ben 1244 inchini di fila prima di staccarsi lui per primo.

0: Pronto?
1: Pronto, signora. Allora, San Simeone lo Stilita, quindi, che cosa ci dice?
0: Come?
1: San Simeone lo Stilita, abbiamo parlato prima, ha sentito?
0: No, io non ho sentito niente.
1: Perché abbiamo letto appunto questa breve storia di San Simeone lo Stilita, quello che si era ritirato in cima alla colonna.
0: Ma che cavolo sta a dire? Ma per favore, mi sta per stupida.
1: E vabbè, signora, se non ha ascoltato, insomma, non è affar nostro. Torna anche in questa stagione, abbiamo deciso così di proseguire questa cosa che abbiamo incominciato la stagione precedente in merito all'analisi degli artisti. Prendiamo un artista famoso di successo musicale e per tutta la settimana recensiamo una delle sue canzoni principali. Quest'oggi incominciamo con una voce italiana meravigliosa, una forse delle più importanti, delle più rock, delle più blues. Stiamo parlando di Zucchero Fornaciari, canzone che abbiamo scelto per aprire, insomma, questa reinaugurare questa nuova rubrica, Il Volo, del 1995, tratto dall'album Spirito Divino, un brano che è una delle ballate rock più intense e amate della discografia di Zucchero. La canzone colpisce per la sua atmosfera sospesa e sognante, unita a un testo che parla di libertà, di stacco, del desiderio di volare via, superando le difficoltà. La combinazione tra la voce profonda e blues di Zucchero e le chitarre avvolgenti ne ha fatto un grande classico radiofonico.

0: Pronto?
1: Pronto? Salve, scusi, no, le volevo chiedere che sensazione le ha lasciato questo brano.
0: Che brano?
1: Il Volo.
0: Di chi?
1: Il Volo, di Zucchero, un brano, insomma, di qualche anno fa.
0: Io non ho tempo per queste cose.
1: Ah, perché non l'ha ascoltata, cioè, oppure non le piace Zucchero?
0: Ma no, no, sono tutti bravi, non sono... Sono tutti cantanti molto bravi, non è che sono... Io sono straniera, non sono tanto precisa per sapere...
1: Ho capito, quindi mi perdoni, lei non so di dov'è, però qual è nel suo paese il cantante più famoso?
0: Più famoso?
1: Sì.
0: Ma per ora non lo so, perché sono tanti anni di qua.
1: Ah, è tanti anni che lei vive in Italia.
0: Sì, ho capito. Non lo so.
1: Vabbè,
0: non lo so.
1: Comunque cantanti italiani immagino che abbiano anche fatto successo, alcuni nel suo paese. Insomma, questi sono cantanti che hanno girato il
0: quando
1: mondo.
0: Quando eravamo ragazzine piaceva tanto Claudio Baglioni. Quando era Festival di Sanremo, sì.
1: Esatto, Baglioni, sì, che adesso ultimamente... Ultimamente si è un po' ritirato perché ha qualche problemino di salute, però cantante che in Italia incide musica.
0: No, ma allora eravamo ragazzine, era questo Festival di Sanremo e tutti facevamo tifo per Claudio Baglioni, allora non c'era anche televisione.
1: Ah, ho capito.
0: Un'amica nostra, per esempio, che aveva televisione, andavamo insieme e sentivamo questo Festival di Sanremo.
1: Ho capito. Diciamo che il Festival di Sanremo si è fatto conoscere e ancora oggi si fa conoscere un po' in tutto il mondo.
0: Sì, sì, ma era 82 più o meno questo anno, mi sembra.
1: Ah,
0: mi sembra 82, 83, questa, più o meno questo anno.
1: Ho capito.
0: Che era Festival di Sanremo. Non preciso, non mi ricordo bene, più o meno questo anno.
1: Va bene, io la ringrazio molto, le auguro un buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a lei. Spesa fatta, risa in busta. L'arancia finisce, ma la gente si gusta. Questo era il Supermarket Show. Alla prossima.

0: perché
1: forse. Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Carnevale. Sì.
2: Pronto?
1: Sì, parlo.
2: Salve, salve, scusi il disturbo, prego.
1: Prego cosa? Mi scusi.
2: Sì. Aveva bisogno?
1: No, è lei che ha chiamato.
2: Da chi? Mi perdoni? Perché ha squillato.
1: Non lo so, allora sono.
2: Ci ha squillato a lei, ha detto giustamente pronto, io dico prego.
1: Vabbè, a me ha squillato anche lei, si vede che
2: Ma come ha fatto a squillare entrambi? C'è qualcuno ha risposto?
1: Non lo so, però

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto. Gentilmente la signora Terzina?
1: Sì, chi è che parla?
2: Salve, scusi il disturbo, signora. Guardi, le rubiamo due minuti. Supermarket Meteo. Siccome abbiamo un problema sulla zona di Santa Maria Nuova in provincia di Ancona col satellite e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica, gentilmente ci potrebbe dire com'è andata oggi la situazione? Insomma, se c'è stato il sole, se ha piovuto, un po' per avere un'idea di com'è stato il tempo.
1: Sempre uguale, non cambiava niente.
2: È rimasto, diciamo, da questa mattina immutato, è rimasto uguale il tempo, giusto?
1: Sì, sì.
2: Però è stato soleggiato o nuvoloso?
1: Soleggiato.
2: Soleggiato, quindi tutto il giorno. È già da un po' che va avanti così, che non in assenza di piogge, perché c'è parecchia siccità in giro.
1: Lo so.
2: È un pochino, quindi non c'è pericolo.
1: Purtroppo.
2: Purtroppo sì, non c'è pericolo di piogge imminenti comunque nelle prossime ore.
1: Meglio, quando piove fai disastri.
2: C'è anche quel pericolo, perché non piove mai e la volta che piove poi crea dei problemi. E per quanto riguarda, signora, le temperature oggi insomma si stanno incominciando un po' ad abbassare la sera, la mattina rispetto al pomeriggio.
1: La notte è proprio fresco, ma il giorno è caldo.
2: È caldo, ancora caldo. Siamo nel mese di ottobre e ancora comunque ci sono temperature quasi da mezze maniche.
1: Sì.
2: Ho capito. La ringrazio e buon proseguimento.
1: Sì.

0: qualche stranezza musicale, voi dovete sapere che la prima chitarra elettrica in assoluto era una padella. È stata inventata nel 1931 da Giorgio Baukamp e da Adolf Rickenbacker. Rickenbacker è un brand famosissimo per quanto concerne soprattutto chi suona il basso. La primissima chitarra elettrica commerciale fu soprannominata The Frying Pan, la padella, a causa proprio della sua forma bizzarra. Era uno strumento in alluminio presso fuso, interamente solido, con un manico cortissimo e un grande disco circolare dove alloggiava il pick-up a bobina. Per suonarla bisognava tenerla in grembo, appoggiata a un supporto proprio come una lap steel guitar.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì.
0: Signora, sì, salve, scusi il disturbo. No, volevo chiedere, in merito a ciò che abbiamo appena letto, cioè lei ha mai suonato poi la padella?
1: No, ma mi scusi, cosa sta dicendo?
0: Se lei abbia mai suonato una padella a corde.
1: Secondo me ha sbagliato il numero.
0: No, ma lei però non è chitarrista di padella?
1: Come?
0: Lei non è chitarrista di padella?
1: No, non sono chitarrista. Spesa fatta, risata in busta, la trancia finisce, ma la gente si

0: ora in onda il giornale radio.
1: E ricominciamo questa prima edizione del giornale radio di Supermarket Show e partiamo con la prima notizia. Il mistero del portafoglio centenario, cronaca straordinaria da Bologna, ritrovato un portafoglio smarrito nel 1905 e restituito al legittimo proprietario, direttamente ovviamente dentro la bara. All'interno banconote dell'epoca perfettamente conservate e il biglietto di un tram che nessuno ha avuto il coraggio di timbrare.
2: Che biglietto?
1: Il biglietto del tram del 1905.
2: Ma cosa dice?
1: No, è stato ritrovato, come ha sentito, no?
2: No, non ho sentito niente, in questo momento non ho bisogno di rispondere. La saluto, buongiorno.
1: Quindi che ci facciamo, scusi?
2: Ma sì, fatta lei.
1: L'esordio del lusso animale a Bari, tendenza e bizzarria nel capoluogo pugliese. Ha inaugurato oggi a Bari il primo caffè al mondo interamente arredato con pelle di daino. I clienti per ordinare un cappuccino dovranno indossare guanti di velluto e mantenere un silenzio rigoroso per non spaventare gli arredi.
2: Con chi parlo?
1: No, la pelle di daino, quella che abbiamo prima letto in merito al bar.
2: Io non so niente.
1: Cioè lei non ha arredato con la pelle di daino?
2: Io ma no, ho 85 anni, cosa vuoi?
1: Ah, ho capito, quindi lei non è che ha anche in casa tipo la cucina fatta con la pelle di daino, c'è la normale?
2: No, ma scherza.
1: Ho capito, ma lei è favorevole alla pelle di daino o è più tradizionale?
2: No, guarda, io se gli devo dire la verità non so neanche cosa sia.
1: La pelle di daino è quella pelle fatta
2: sì,
1: dalla pelle
2: però,
1: di daino.
2: Che non usa. No.
1: Ho capito. Allora la saluto. La nuova frontiera del codice della strada, novità in arrivo per i centauri. Da giugno 2027 sarà ufficialmente possibile guidare la moto vestiti da cammello. L'iniziativa promossa dal Ministero dei Trasporti punta a migliorare la resistenza alle intemperie e a confondere gli autovelox più distratti.
2: Ma con chi parla?
1: No, prima abbiamo letto che uno adesso si può anche mettere vestito da cammello in motore.
2: Allora?
1: Lei si veste da cammello di solito?
2: No, mi veste diversamente, volevo sapere.
1: No, non che mi interessa come si veste, però proprio l'abbigliamento a forma di cammello lei non l'ha mai usato.
2: Con chi sto parlando?
1: Col GR.
2: Chi sarebbe?
1: Giornale radio. Giornale radio di Supermarket.
2: No, guardi, ho sbagliato indirizzo e anche il numero.
1: Ho capito,
2: casa.
1: Quindi però lei non è favorevole a vestirsi a cammello.
2: No, buongiorno.
1: La svolta ecologica dal mondo animale. La scienza fa un passo da gigante verso l'energia pulita. Scoperto il carburante del futuro realizzato interamente con denti di somaro macinati. I primi test su strada dimostrano consumi ridotti e una spiccata tendenza dei veicoli a fermarsi ostinatamente di fronte ad ogni salita.
3: Chi è?
1: Abbiamo letto adesso, macinati però, attenzione.
3: Non c'ho niente.
1: Lei non ce l'ha dei sacchetti?
3: No.
1: E dove posso trovarli io per il carburante?
3: Ah, non lo so.
1: Lei non sa in campagna chi è che produce denti di asino?
3: No.
1: Lei ha asini in casa?
3: C'ho solo io asino.
1: Ah, no, ma mica lei, però non ha animali da pascolo in casa, no?
3: No, niente.
1: Ho capito, quindi nessun tipo di dente.
3: No.
1: E chiudiamo con lo sport, trionfo internazionale per gli azzurri dello Sputo, sport insoliti ma di grande tradizione. Strepitosa vittoria in Senegal della squadra nazionale di lancio dello Sputo, gli atleti azzurri hanno conquistato l'oro con una precisione millimetrica che ha lasciato di stucco giuria e avversari locali.
3: Sì.
1: Allora niente, in pratica sono riusciti a vincere alla fine.
3: Sì. Forse non è che ho sbagliato il numero, perché a me non mi sembra.
1: No, non lei che ha vinto, dicevo alla squadra, quella che lancia lo Sputo, ha vinto in Senegal.
3: Sto parlando con la famiglia Montanari.
1: Sì, dico, voi sputate come la squadra, no?
3: No.
1: E che cosa avete vinto, quindi?
3: Ma non lo so, io è una telefonata che mi sembra strana.
1: Perché perché loro hanno vinto, ma sputando. Se lei non sputa, come fa a vincere?
3: Va bene.
1: Questa era l'ultima notizia per questa edizione di oggi del GR di Supermarket Show. Appuntamento alla prossima.
4: Sì, allora, colazione dei campioni, un bel caffè corretto grappa e anche qui una bella briochina, dai. Ma aspetta, ma cos'è quella roba lì? È un uccello? È un aereo? Aspetta!

Beh, sinceramente queste notizie mi lasciano sempre molto così a pensare, soprattutto chi sarà la mente malata che sviluppa delle notizie del genere. Vabbè, non indaghiamo. Detto questo, ci concediamo ancora un po' di musica e poi purtroppo ci dobbiamo salutare.

Amici, giunge al termine questa primissima puntata di Supermarket Show della nuovissima stagione. È stato veramente un piacere trascorrere questo breve momento con voi, spero di avervi divertito, che è la cosa più importante. Vi ricordo che comunque tutti i giorni, da lunedì al venerdì, Supermarket va in onda nella vostra radio di fiducia. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio e appuntamento alla prossima. Ciao!

tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

0: diventa perdente.
1: Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antena Web. Io sono Francesco Pinto, se questo è il mio brano dal titolo Non ti sorpasso mai e viene dal mio secondo disco che si chiama Estranei dall'esterno per sempre uguali.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Altenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Morire. Ciao a tutti.
1: Grazie.

Ciao, sono Ribalta Vapori e questo è il mio nuovo brano interpretato da Acqua Distillata dal titolo Un altro ballo. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto.

0: stasera.
1: Un saluto agli amici di Radio Antenna Web. Io sono Daniente e questa è Non sono fatto, il mio nuovo singolo. Buon ascolto a tutti e buona giornata.

Ciao, sono Massimo De Martino e sono un cantautore. Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questa è la mia canzone, In un giorno di vento. Buon ascolto.

siete pronti? Sta per cominciare una nuova puntata di Scappati in Casa. Io sono Pier Francesco Esposito, saremo insieme per circa un'oretta e anche questa puntata sarà densa, ricca di cose da raccontarvi e soprattutto di giochi da fare. Perché come ben sapete c'è il gioco principale di Scappati in Casa che è l'Identikit, quindi tre indizi, solamente tre indizi, e vi dico anche che a volte non sono abbastanza tre indizi per indovinare chi è il personaggio famoso che si cela dietro appunto l'identikit di Scappati in Casa. E poi l'immancabile appuntamento con il social radar, quindi le notizie, le cose più buffe, tutte le vicende che sono diventate virali in queste settimane sui social. E poi, come può mancare nella seconda parte, l'oroscopo di Scappati in Casa, quindi la classifica dei segni partendo dal peggiore al migliore per quanto riguarda questa settimana. E allora siamo pronti per cominciare con la nostra sigla.

Eccoci, quindi una nuova puntata di Scappati in Casa. Allora, cominciamo subito con l'Identikit, quindi il nostro gioco. Quindi, come al solito, se volete potete prendere appunti, poi non lo so dove, magari siete in macchina, state ascoltando la radio, che siete in macchina o magari al lavoro, ecco. Quindi, se non potete scrivere, non lo fate, ma mantenete tutto in memoria anche, non lo so, non so se la vostra è buona di memoria, la mia non è proprio delle migliori, quindi vedete voi quella che è la strategia migliore per indovinare quanto prima chi si cela dietro il nostro Identikit. E allora il primo indizio. Allora, questa persona, pur essendo americana, ha trascorso gran parte dei primi 12 anni della sua vita tra Stati Uniti e Germania. La madre era infatti una cantante lirica tedesca e il padre un insegnante di canto americano.

0: Attenzione perché vi do anche un altro indizio, perché si tratta di una donna.
1: Ok?
0: Da bambina, tournée, teatri e musica classica erano per lei praticamente la normalità. Ah, e aggiungo anche un altro dettaglio, parla il tedesco. Avete già capito di chi si parla? Dai, impossibile, con indizi avete già indovinato. Su Scappati in casa c'è Gianna Nannini con Marrakesh.

Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa, io sono Pierfrancesco Esposito. Allora, stiamo giocando insieme intanto con l'Identikit, però lo mettiamo in pausa perché i più affezionati sanno che è arrivato il momento del Social Radar.

Con il social radar di oggi parliamo di un fenomeno che, se usate TikTok o Instagram, probabilmente vi è già capitato di vedere. Sto parlando dei video Day in My Life, cioè una giornata nella mia vita sarebbe la traduzione. E solo che la cosa simpatica è che ormai non servono più i viaggi alle Maldive, spendere un sacco di soldi per ostentare la propria vita sui social. La nuova tendenza è infatti una normalissima, quella di filmare una normalissima giornata lavorativa. Quindi la sveglia, il caffè, il tragitto verso l'ufficio, beige, computer, insomma se lavorate in azienda, quindi pausa pranzo, palestra e poi ritorno a casa. La parte più curiosa è che questi contenuti stanno diventando un vero e proprio business. Pensate che il numero di creator professionali negli Stati Uniti è cresciuto enormemente negli ultimi anni e anche grandi aziende hanno iniziato a sfruttare i propri dipendenti per raccontare la quotidianità lavorativa sui social. Insomma, siamo arrivati a un punto in cui aprire Outlook alle 9 del mattino può diventare anche lì un contenuto. E sai che secondo me poi alla fine è anche questa un po' la cosa più incredibile, cioè per anni abbiamo pensato di rendere incredibile la nostra vita, quando in realtà è la normalità che in realtà funziona comunque sui social. Cioè, dipende da quanto siete bravi a intrattenere. Quindi anche una giornata di lavoro, se filmata e editata bene sui social, può farvi fare un sacco di like e mi piace. Su Scappati in Casa c'è Noemi. Stare

0: più.
1: E allora torniamo a giocare con quello che è l'identikit, perché è arrivato il momento di svelarvi quello che è il secondo indizio. Allora, la sua prima apparizione su un palco risale addirittura all'età di 5 anni, quando partecipò a una produzione lirica in Germania. Da bambina cantò anche in un coro a Norimberga. Allora, voi mi starete dicendo, starete pensando, vabbè, allora, viene da una famiglia in cui il canto lirico, insomma, era abbastanza diffusa, perché la madre era una cantante lirica, il padre un insegnante di canto, e se è apparsa a 5 anni su un palcoscenico e cantava appunto in un coro a Norimberga, allora probabilmente si tratterà di una cantante. Ebbene, cari ragazzi all'ascolto, vi state sbagliando, perché il pubblico mondiale la conosce decisamente per tutt'altro. Avete già qualche idea? Su Scappati in casa c'è Irama.

Questo è Scappati in Casa, Pierfrancesco Esposito al microfono. Vi ricordo quelli che sono i miei social, così se volete potete anche insultarmi se il gioco di oggi dell'identikit è particolarmente complesso. Allora, mi trovate su Instagram come Nefra Official e invece invece su TikTok con Nefra Off con la doppia F finale. Tra poco vi svelo il terzo indizio dell'identikit di Scappati in Casa. Ma prima qui c'è Ollie.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare sarei

Eccoci tornati con il nostro gioco, quindi con l'identikit di Scappati in casa. Allora, prima di riuscire a vivere del mestiere che l'avrebbe resa famosa, questa persona si trasferì a New York e mentre studiava recitazione si manteneva lavorando come cameriera e barista. Qualche anno dopo sarebbe diventata protagonista di uno dei film d'azione, e quindi qua sottolineatelo sul vostro blocco note, più famosi degli anni 90, ambientato quasi interamente su un autobus che non poteva rallentare. Avete capito di chi sto parlando? La soluzione ve la svelo tra pochissimo, restate lì e come al solito non cercate su Google o con l'intelligenza artificiale, altrimenti non ve la do per buona, è inutile.

0: Insomma, avete capito chi è che si cela dietro l'identikit di Scappati in casa? Ve lo svelo tra poco nella seconda parte, restate lì. Scappati in casa.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Ed eccoci, seconda parte di Scappati in casa. È arrivato il momento di svelarvi il personaggio a cui è dedicato il gioco di oggi, l'identikit di oggi. Allora, breve recap, perché magari c'è qualcuno che si è collegato solamente adesso. Quindi una persona che, pur essendo americana, ha trascorso gran parte della vita tra Stati Uniti e Germania. La sua prima apparizione su un palco risale all'età di 5 anni, quando partecipò a una produzione lirica in Germania. È una cantante? Ahimè, no. Si trasferì a New York, mentre studiava recitazione si manteneva lavorando come cameriera e barista. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Sandra Bullock. Nata negli Stati Uniti da madre tedesca e padre americano, trascorse quindi buona parte dell'infanzia tra America e Europa, seguendo la carriera lirica della madre. Quindi salì sul palco già da bambina, come dicevamo, quindi in un coro a Norimberga, e poi a New York tra i vari lavori, procurava da vivere per studiare appunto recitazione. Quando arriva il successo mondiale, arriva nel 1994, dopo Speed, il film. E quindi diciamo che prima degli Oscar e dei Red Carpet, insomma, ha fatto tanto nella sua vita. E ci siamo perché è arrivato anche il momento, forse uno dei più interessanti di Scappati in casa, è il momento dell'oroscopo, quindi restate lì perché chissà, magari il vostro segno potrebbe essere il migliore della settimana. Su Scappati in casa c'è

E allora cominciamo subito con la classifica dei migliori segni dell'oroscopo di Scappati in Casa. Allora, come già sapete, partiremo dal segno purtroppo peggiore e poi piano piano ci sposteremo verso il vertice appunto della nostra classifica. E allora cominciamo subito, perché già li sento un po' lamentarsi, parliamo dei nostri amici del segno dell'Acquario. Allora, cosa dicono le stelle? Amici dell'Acquario, settimana un po' dispersiva. Avete tante idee, ma il rischio è volerle seguire tutte contemporaneamente. Sul lavoro concentratevi su una cosa alla volta e nei rapporti evitate di sparire e poi ricomparire come se niente fosse. Non è che potete fare come vi pare, amici dell'Acquario. Vediamo chi va un pochino meglio, ma sempre diciamo nella parte non proprio migliore della nostra classifica. Bene, abbiamo il Toro. Allora, cosa dicono le stelle per il Toro? Qualcosa vi costringe a cambiare programma e sappiamo bene non è esattamente la vostra attività preferita. Prima di irrigidirvi, però, provate a vedere se questo cambiamento potrebbe persino essere utile. Decimo posto invece è il posto del Cancro. Emotività alta e qualche parola potrebbe pesarvi più del necessario. Cercate di non costruire interi film mentali partendo da un messaggio visualizzato e senza risposta. Bene, amici del Cancro, nel senso, è così, voi tendete sempre a farvi dei film, invece no, mettete in pausa il Netflix mentale e insomma, a volte un messaggio è solamente un messaggio. Leone è al nono posto. Non è una settimana negativa, ma attenzione alla voglia di essere sempre al centro della scena. Qualcuno intorno a voi potrebbe avere bisogno soprattutto di essere ascoltato. Quindi Leone, apritevi anche un po' agli altri.

0: scappo la domenica.
1: Eccoci tornati, l'oroscopo di Scappati in casa. Brevissimo recap per chi si fosse appena sintonizzato. Allora, 12° posto per l'Acquario e poi a salire abbiamo Toro, Cancro e Leone. Allora, vi svelo il resto della classifica. 8° posto il Capricorno. Allora, cosa ci dicono le stelle per quanto riguarda i nostri amici del Capricorno? Siete concentrati sugli obiettivi, ma forse un po' troppo. Ricordate che non tutto ciò che fate deve avere necessariamente un risultato o una scadenza. Capricorno, prendetevela un pochino più con calma. 7° posto per i gemelli, quindi poveri gemelli che sono ancora un filino dietro la metà della classifica, quindi ancora nella parte non proprio, diciamo, fortunata di quella che è la nostra classifica, ma magari settimana prossima vi andrà meglio. Allora, quindi 7° posto gemelli, settimana piena di contatti, ma attenzione alle promesse fatte troppo velocemente. Prima di dire certo che ci sono, controllate almeno l'agenda, e se non avete l'agenda come me almeno ricordatevi gli impegni, perché io a volte faccio un po' così anche se non sono del segno dei gemelli. E allora saltiamo verso la metà, quella un pochino in cui le stelle sono state un pochino più clementi, e abbiamo al 6° posto lo Scorpione. Cosa ci dicono le stelle per quanto riguarda lo Scorpione? Energia in ripresa. Una situazione che negli ultimi giorni vi aveva irritato potrebbe finalmente chiarirsi, a patto che accettiate di parlare invece di aspettare che l'altra persona legga la vostra mente. Questa è una cosa un po' complessa, insomma, da fare. 5° posto per i pesci, una buona settimana soprattutto sul piano creativo. Un'idea che sembrava soltanto una fantasia potrebbe diventare più concreta. E vediamo in amore, perché poi alla fine è la cosa che effettivamente ci interessa. In amore però cercate segnali reali e non soltanto quelli che vorreste vedere. Avete capito, amici del segno dei pesci? Su Scappati in casa c'è

E ci stiamo avvicinando verso quello che è il podio dei segni di scappati in casa, il podio dell'oroscopo appunto di scappati in casa. Brevissimo recap dal dodicesimo posto, quindi l'acquario, il toro, cancro, leone, capricorno, gemelli, scorpione, pesci. E ci siamo vicini alle prime posizioni. Allora, quarto posto per il segno della Vergine. Siete nel vostro periodo e questa volta anche il cielo sembra collaborare. Organizzazione, lucidità e una piccola soddisfazione, soprattutto lavorativa, potrebbe arrivare. Provate soltanto a non analizzarla fino a rovinarla. Ok? Quindi ragazzi della Vergine, fatemi questa promessa e cercate insomma di non rovinarla perché siete sempre estremamente schematici. E allora ci avviciniamo, anzi è il momento di svelarvi il podio della classifica. Terzo posto, quindi potrebbe già cominciare un pochino a festeggiare, è l'Ariete. Quindi energia alta e possibilità di sbloccare una situazione rimasta ferma. Se dovete proporre qualcosa, parlare con qualcuno o prendere iniziativa, questa è una buona settimana per farlo. Ed è una buona settimana anche per il secondo posto della nostra classifica, che è occupato dal segno della Bilancia. Quindi ottimo momento per gli amici della Bilancia, soprattutto per i rapporti personali. Avete fascino, diplomazia e una capacità particolare di trovarvi al posto giusto nel momento giusto. Una conoscenza potrebbe diventare più interessante di quanto pensavate. Insomma, ragazzi della Bilancia, qualcosa di interessante all'orizzonte questa settimana. Su Scappati in casa c'è Rose Villain.

È arrivato il momento tanto atteso, il momento di svelarvi chi è al primo posto della nostra classifica, della classifica dei segni zodiacali di Scappati in casa per quanto riguarda questa settimana. Il primo posto è occupato da... dal Sagittario! Quindi complimenti, amici del segno del Sagittario. Allora, cosa dicono le stelle per quanto riguarda questa settimana? Avete energia, voglia di movimento e soprattutto quella leggerezza che vi permette di affrontare meglio anche le situazioni più complicate. Sul lavoro potrebbe arrivare una proposta interessante o una possibilità di fare qualcosa di diverso dal solito. Bene anche i rapporti, siete diretti, spontanei e particolarmente convincenti. Se qualcuno vi propone un'uscita, un piccolo viaggio, qualcosa deciso all'ultimo momento, stavolta non fate troppi calcoli, piuttosto andate. Bene, amici del Sagittario, buttatevi che questa è la vostra settimana. Bravi, bravi, bravi.

E con il Sagittario al primo posto della nostra classifica, purtroppo siamo arrivati anche oggi, ahimè, al termine di questa bellissima puntata insieme. Vi ricordo i social, soprattutto perché potete suggerirmi i personaggi e gli indizi da inserire nel nostro gioco, che è appunto l'identikit di Scappati in Casa, e mi trovate quindi su Instagram come NefraOfficial e su TikTok come NefraOff con la doppia F finale. Spero vi siate divertiti, per me è stato come sempre un grande piacere accompagnarvi in questa oretta insieme. Scappati in Casa ritorna sempre qui. Alla prossima, un abbraccio e un saluto da Pierfrancesco Esposito. Ciao!

0: Ciao, siamo
1: Imperfetti Perfetti.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
0: Buon ascolto.

Ciao, sono Fabio Cardullo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo selvatico ed elettrico singolo, Sopravvivenza.

Ciao a tutti voi e ben sintonizzati con Antenna Web, pronti per questa nostra ora in compagnia dell'immancabile musica italiana. Spero che la scaletta sia di vostro gradimento. Vado quindi a presentare i primi quattro brani. Pino Daniele, Quando, Michele Bravi, Tutte le poesie sono d'amore, Ornella Vanoni, Insieme a te non ci sto più, Aiello Arsenico. Regolate il volume e buon ascolto!

si può scoprire la radice del colore delle rose. Siamo passati indifferenti cieli, ma con orbite gemelle. E negli occhi abbiamo, credimi, la luce delle stesse stelle.

Con la prossima canzone facciamo un triplo salto mortale nel passato. I Nomadi, Io Vagabondo. Segue Fabrizio Moro, Pace. 883, rotta per casa di Dio. Anna Oxa, Io No.

Se volete dedicare a qualcuno la prossima canzone, siete liberi di farlo, sfogatevi. Marco Masini, vaffanculo. Mia Martini, quante volte. Riccardo Fogli, piccola Katie.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti dicevo così tanti anni fa, piccola Katie. Adesso potresti essere mamma, probabilmente anche nonna. Pensa, io ti canto ogni sera, da 34 anni, ogni sera. Piccola Katie, non so cosa dirti, ti mando un bacio. Prima o poi ci incontreremo da qualche parte del mondo, tu fatti riconoscere, dimmi io, sono piccola Katie. Ah, ti volevo dire di non preoccuparti troppo del tempo che passa, delle nostre rughe, dei nostri capelli bianchi. A volte la vita comincia a 50 anni. Ciao, piccola Katie.

In compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale. Il programma scorre sempre piacevolmente veloce e siamo arrivati all'ultimo passaggio. Tre canzoni rimaste: Leano Morelli, Nata Libera, Bungaro, Perfetti Sconosciuti. Termina Francesco Guccini, Autunno.

alle ferite in superficie e a tutte quelle notti insonni, quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa.

alle parole buttate al vento e a tutte quelle ancora dentro. In questo quadro dipinto a fatica, dopo un'attesa che dura una vita,

Siamo arrivati ai saluti, sempre il mio grazie per la vostra compagnia e rimanete sintonizzati con Antenna Web. Vi aspetto per la prossima volta. Un saluto a tutti!

0: tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it. Questa è Tutti Pazzi per Fido e siete in compagnia di Marco Bottieri. Allora, abbiamo parlato e abbiamo dedicato 3 puntate ai gatti, molto interessanti da quello che mi avete scritto. Sono contento perché anche secondo me abbiamo così spiegato e raccontato il primo soccorso, come il gatto si relaziona con gli uomini, insomma un bel discorso che abbiamo snocciolato in 3 puntate. Oggi invece andiamo a vedere come nasce il cane. Cioè, come nasce il cane può sembrare, no, una frase così buttata lì, e invece andremo proprio a vedere la nascita del miglior amico dell'uomo e anche molti altri argomenti. Ascoltate. Nonostante le varietà di forme e di taglie, le odierne razze di cani domestici discendono tutte dal lupo grigio. Il processo di domesticazione cominciò più di 12.000 anni fa, probabilmente in regioni disparate dell'emisfero settentrionale, al tempo in cui i lupi avevano una distribuzione geografica e numerica di gran lunga maggiore di quella odierna. I primi cani semiselvatici furono probabilmente utilizzati per la conduzione e la guardia degli armamenti e non come cani da compagnia. I reperti archeologici hanno provato che decise differenziazioni nelle taglie dei cani domestici datano a più di 9.000 anni or sono, anche per i cani viventi nella stessa regione. Questa tendenza sembra esserci accentuata al tempo dei Romani, quando si definirono le caratteristiche di molte fra le razze odierne. In quel periodo i cani erano utilizzati largamente per gli stessi scopi attuali, e quindi caccia e lavoro con il bestiame, guardia alle proprietà e anche per compagnia. L'allevamento altamente selettivo, e il naturale adattamento alle diverse condizioni climatiche portò all'apparizione di moltissime nuove specie di cani nel Medioevo. Già nel 1800 si erano evolute molte razze da caccia, fra le più intelligenti

e specializzate. Nel passato, molti cani possono aver avuto un aspetto molto simile a quello odierno, ma non erano stati classificati secondo precise regole. A questo riguardo, il cambiamento più significativo nella storia canina è avvenuto recentemente, quando le esposizioni cinofile nel tardo 800 divennero molto di moda e si presentò la necessità di stabilire criteri specifici per giudicare e raffrontare i cani. In Gran Bretagna, nel 1873, appassionati cinofili si raggrupparono e fondarono ciò che fu poi riconosciuto come Kennel Club Circolo Cinofilo. Ciò portò alla creazione di registri genealogici e alla fissazione di standard per alcune razze. Furono inoltre definite le norme di base delle esposizioni cinofile. Anche in altre nazioni sorsero organizzazioni simili, come il Kennel Club americano, che si formò nel 1884, e quello canadese del 1888. Certe razze, come il pastore tedesco, sono oggi diventate popolari in tutto il mondo. Altre invece, come quelli dei Cohound americani, sono rimaste meno conosciute e talvolta limitate addirittura ad una singola regione. Quello che vi sto leggendo vuole essere una guida per l'identificazione di queste razze, e che siano esse conosciute in tutto il mondo o solo a livello locale. In ogni caso, il riconoscimento ufficiale delle razze dipende dalle singole nazioni e dalle loro organizzazioni cinofile. Gli standard spesso sono un pochino diversi fra le nazioni, così come le norme relative al taglio delle orecchie o all'amputazione della coda. Quando è stato possibile, grazie alla collaborazione dei migliori allevatori di tutto il mondo, sono state raccolte le illustrazioni di esemplari di grande classe, a degna rappresentanza delle proprie razze. Non tutte le opportunità di esporre un cane sono poi subordinate alla sua perfetta aderenza allo standard, e non tutte le esposizioni sono così difficili per cane e padrone come le esposizioni di campionato, quale quella del Craft di Londra, per esempio. Le esposizioni open, senza titoli in palio, seguono invece le regole delle esposizioni di campionato, ma durano meno. I vincitori del migliore di razza competono fra di loro per il premio al migliore dell'esposizione, il famoso Best in Show. Per cani e proprietari che iniziano la loro carriera espositiva, le mostre sono un'occasione per apprendere ciò che i giudici si aspettano da loro. Le prove pratiche sul terreno per i cani da caccia, per esempio, e su gregge per i cani da pastore sono quelle specialistiche. In queste ultime il cane riunisce e conduce il gregge in un recinto. Poi ci sono le prove di agility. In queste prove cani di razza pura e meticci sono giudicati per la capacità di superare ostacoli e di obbedire ai comandi verbali. Il punteggio si dà in base a velocità e concentrazione, penalizzando i soggetti che abbaiano o che pizzicano. L'affiatamento fra uomo e cane è qui la prova dei progressi compiuti da quando 12.000 anni fa l'uomo e il lupo hanno dato inizio
a questa meravigliosa alleanza. Poi c'è tutto un discorso della presentazione delle razze che magari andremo a vedere dopo. Andiamo a vedere proprio la famiglia dei canidi. I membri più antichi della famiglia dei canidi, comprendente cani, sciacalli e volpi, risalgono a 30 milioni di anni fa. Oggi esistono 13 generi e 37 specie riconosciute di carnivori sparsi in tutto il mondo, anche se la distribuzione geografica di alcune, come il lupo grigio, si è contratta di molto. Altre specie, come la volpe rossa, si sono avvicinate agli insediamenti umani, allargando il loro spazio di attività. Tutti i cani domestici dei tempi più recenti discendono dal lupo grigio e conservano molti dei suoi istinti. I lupi hanno istinti gerarchici come i cani, leali al padrone, l'istinto di protezione del territorio, quello utilizzato dai cani da guardia, per esempio, e l'istinto della caccia, perfezionato in cani da caccia, in segugi e in terrier. Il lupo grigio ha anche l'istinto del gregge e un componente del branco è specializzato nell'isolare la preda e dal gregge con la destrezza di un cane da pastore. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi andremo a vedere le varie specie di carnivori come sono divise. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Stiamo, insomma, diciamo così, facendo un po' la storia del cane. Abbiamo visto come è nato, da che cosa è derivato. Abbiamo visto che è derivato dal lupo grigio, anche se c'è qualcuno che dice, ci stanno, insomma, più, diciamo così, linee di pensiero. C'è chi dice che derivano dal mastino tibetano, ma insomma, poi questi sono dettagli, no? Perché non si riescono a mettere d'accordo neanche i grandi esperti e gli studiosi. E quindi andiamo a vedere come sono divise le specie dei carnivori. C'è proprio un genere che si chiama altri generi e le specie che lo comprendono sono la volpe artica, la volpe dalle orecchie di pipistrello, il cuone, il licaone, il lupo dalla criniera, il cane procione, lo speoto o il cane delle caverne, il cane dalle piccole orecchie e il cane dei boschi. Veramente, insomma, ne conosco pochi io di questo, perché tutto non si può sapere e ci sono veramente degli animali veramente rari, insomma, no? Di cui non leggiamo neanche sui libri. Poi c'è il genere Canis, che comprende appunto il lupo grigio di cui parlavamo poco fa, il lupo rosso, il coyote, lo sciacallo dorato, il cane del Siemen, lo sciacallo della Gualdrappa, lo sciacallo striato e il cane domestico. Poi il genere Vulpes, che comprende la volpe rossa, la volpe grigia, la volpe grigia d'Islanda, la volpe veloce, la volpe del deserto, la volpe indiana, la volpe di Blandford, la volpe Kama, la volpe di Korsak, la volpe tibetana, la volpe pallida, la volpe pigmea americana e la volpe delle sabbie. Ce ne sono veramente tanti di tipi di volpe, non credevo. E poi il genere Duisicon, che comprende il Killa, la volpe di Colpeo, la volpe dalle piccole orecchie, la volpe delle Pampas, poi la volpe Secura e la volpe grigia. Beh, insomma, veramente è difficile, insomma, sapere queste cose, perché sono veramente delle cose tecniche e soprattutto degli animali che io non ho mai sentito e quindi sto imparando con voi. Poi, vabbè, c'è il famoso dingo, il cane australiano, e per molto tempo si è creduto che questi dingo fossero cani selvatici, ma oggi invece si è appurato che sono dei cani domestici ritornati alla vita selvatica. Andiamo a vedere poi qualcuno di quelli che vi ho parlato, specie, per capirne un pochino meglio, e quindi vi nomino una specie a gruppo. Sugli altri generi, per esempio il cane selvaggio africano che caccia nelle praterie e vive in gruppi familiari. Rischia purtroppo l'estinzione, in quanto la sua popolazione si è ridotta in maniera drammatica negli ultimi anni. Nei cani domestici, pensate, vi sono più di 350 razze, ma gli zoologi non le considerano delle specie separate e sono tutte raggruppate con la definizione di cane domestico. Appunto, il rappresentante principale è il lupo grigio, che si è evoluto 300.000 anni fa, ha un'ottima organizzazione sociale ed è il più grosso fra i cani selvatici. È un cacciatore coraggioso e molto diffidente verso l'uomo da cui è stato perseguitato.
poi il genere Vulpes e prendiamo come esempio la volpe rossa. Questo canide è dotato di una grande adattabilità. Sopravvive bene negli insediamenti urbani, dove di notte lascia la sua tana per nutrirsi di rifiuti. Oltre il cane, è il membro della famiglia Vulpes più numeroso. Il genere Duisicon, e prendiamo come esempio il Killa, che è la volpe del Sud America, ed ha subito, come altre razze di cani selvatici in più parte del mondo, una caccia spietata per la sua pelliccia, e ciò ha portato alla decimazione della razza. Paragonato ad altri canidi, sul Killa non si hanno molte notizie. Adesso andiamo a vedere come sono divisi in gruppi i cani domestici. I cani domestici si possono classificare in vari modi, ma il criterio fondamentale per separare le razze si basa sulle loro funzioni, anche se molte razze assolvono oggi al solo compito di cani da compagnia, ma in passato la maggioranza fu utilizzata per compiti specifici, come condurre o proteggere mandrie o greggi, oppure cacciare, oppure difendere le proprietà. E proprio in conseguenza del lavoro svolto, hanno sviluppato caratteristiche fisiche, temperamento e comportamento. Andiamo adesso a vedere come sono divise. I cani da caccia sono allevati per lavorare a stretto contatto con il padrone. Sono dei cani molto intelligenti e hanno un carattere docile, obbediente e sensibile. Per questa categoria includiamo i spaniel, i setter, i retriever e i pointer. Hanno più utilizzi, come seguire le tracce della selvaggina, fermare e riportare il selvatico dopo lo sparo. I cani da compagnia. L'idea di avere un cane come animale d'affezione è stata resa popolare dalle corti reali, dove i cani sono stati particolarmente alla moda per secoli. I cani da compagnia di solito sono di taglia piccola e hanno un carattere molto dolce. I cani da utilità. In tutto il mondo alcune razze sono state addestrate a svolgere un gran numero di mansioni ben specifiche, come quella di trainare slitte attraverso neve e ghiaccio. In molte nazioni sono ancora utilizzate per la guardia al bestiame e alle proprietà. In altre nazioni sono essi stessi deprecabilmente poco più di bestiame e allevati per la loro carne e la loro pelliccia. Che cosa orrenda! I cani da pastore. È una categoria molto antica, in quanto i cani sono stati impiegati per controllare e contenere il movimento di bestiame da molti secoli. Normalmente sono utilizzati per pascolare pecore e armenti, ma possono anche farlo con i cervi e perfino con le galline. Si usa dire che un buon cane da pastore ha uno sguardo che magnetizza le pecore e le induce a muoversi con sufficiente coordinazione e poco disordine. Lo sviluppo dei cani da pastore ha avuto tendenze a localizzarsi in determinate regioni e ciò ha portato alla vistosa differenziazione odierna delle razze. Sono dei cani molto attivi, intelligenti e hanno molto spesso un bellissimo mantello. Ci facciamo la nostra seconda pausa, torniamo per i saluti, ma nella prossima puntata andremo poi a vedere i segugi, i terrier
e che cos'è un cane. E quindi andremo a vedere il loro mantello, il loro scheletro, la forma del cranio e tutto il resto. A tra poco.

0: Eccoci amiche, amici, ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Nella prossima puntata ripartiremo, come vi dicevo, con la storia dei cani. Stiamo vedendo i gruppi dei cani domestici e ripartiremo dai segugi e dai terrier. E poi andremo a vedere man mano che andiamo avanti, altri aspetti del famoso miglior amico dell'uomo. Un caro saluto da parte di Marco Bottieri e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Ciao, sono Viames degli Stil Novo. Un grande saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo singolo e si intitola Il Battito.

0: Black Friday.
1: Ovvero come smascherare i finti sconti ed evitare di comprare prodotti con i prezzi gonfiati la settimana prima.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo, quando arrivano i saldi o il Black Friday, scatta subito la febbre dell'acquisto compulsivo.
1: Un'ipnosi di massa. Vedi la scritta sconto del 50% col carattere gigante in rosso e ti sembra di aver trovato l'affare della vita.
0: Sì, e poi scopri il trucco più vecchio del mondo. Quel televisore o quel paio di scarpe costava esattamente la stessa cifra un mese fa, ma hanno alzato semplicemente il prezzo di listino di nascosto due giorni prima.
1: Per non parlare delle recensioni sui siti di e-commerce, tutte a 5 stelle, tutte entusiaste, scritte da profili finti o da bot pagati per farvi cadere nella trappola.
0: Ma prima di strisciare la carta di credito e attirare un affare fasullo,
1: l'intelligenza artificiale ci mostra lo storico reale dei prezzi e la verità su ogni singolo prodotto.
0: La prima arma segreta antifregatura si chiama Kipa oppure Camel AI.
1: Sono estensioni e app geniali che tracciano l'andamento del prezzo di qualsiasi oggetto negli ultimi 12 mesi.
0: Inquadrate il prodotto e incollate il link prima di comprare. Lei vi mostra il classico grafico chiarissimo con la storia del prezzo.
1: Vi avvisa subito dicendovi: attenzione, questo prezzo è stato alzato del 30% la settimana scorsa. Il vero sconto è solo del 2%.
0: Niente più illusioni visive! Saprete con certezza matematica se state facendo un vero affare o se vi stanno prendendo in giro.
1: E per quanto riguarda le migliaia di recensioni entusiaste ma palesemente finte?
0: Ah, lì sfoderiamo l'occhio clinico di Fake Spot AI.
1: Analizza il linguaggio dei commenti, l'affidabilità degli utenti e gli schemi temporali delle recensioni.
0: Ripulisce la scheda del prodotto eliminando in un secondo tutte le valutazioni fittizie o pilotata comunque dall'azienda.
1: Vi ricalcola il punteggio reale e vi dà una pagella sintetica della qualità effettiva dell'oggetto.
0: Vi dice chiaramente: ehi, questo prodotto sembra da 5 stelle, ma le valutazioni reali delle persone vere è solo di 3 stelle e mezzo.
1: Risultato? Acquisti sicuri, soldi risparmiati e zero rimpianti quando arriva il corriere a casa.
0: Va bene, De Chiara, allora ricapitoliamo.
1: Kipa e Camel AI per verificare lo storico reale dei prezzi negli ultimi 12 mesi e Fake Spot AI per smascherare le recensioni false.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale durante i saldi vi permette davvero di risparmiare, difendendo però anche il portafoglio dalle trappole classiche del marketing. Ma per oggi era tutto.

cittadino è chi si sente a casa dove vive e decide di prendersene cura ogni singolo giorno. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole da Antonio Torretti, buon inizio settimana, con una parola davvero particolare, cittadinanza. In questi giorni, nella scuola dove lavoro, a Galatina, sono arrivati studenti e docenti da altri paesi europei per gli

0: Erasmus Days. Li vedo nei corridoi con gli zaini in spalla, un po' timidi e un po' entusiasti, e mi fanno pensare a cosa significhi davvero essere cittadini. Si può avere in tasca un documento con le stelle gialle su fondo blu e non aver mai abitato il posto in cui si vive. Al contrario, si può arrivare da lontano e, dopo pochi giorni, sentirsi parte di una classe, di una piazza, di una città. La cittadinanza si costruisce con gesti piccoli e ripetuti: dividere bene i rifiuti, salutare chi non conosci, rispettare la fila, andare a votare anche quando sembra inutile. Poi viene l'ospitalità, che, dobbiamo dirlo, nella mia città e in tutto il Salento sappiamo fare bene. In realtà lo sappiamo fare in tutta Italia, ma consentitemi un po' di campanilismo ogni tanto. Aprire la porta, offrire un caffè, accompagnare un ospite a vedere la Basilica di Santa Caterina d'Alessandria. Questi ragazzi torneranno a casa con un pezzo del nostro paese nello zaino e noi resteremo con un pezzo del loro. È l'Europa che mi convince di più. Non quella dei trattati, ma quella che si incontra e si riconosce. Io la considero un patto che si rinnova ogni mattina quando usciamo di casa e ci comportiamo come se quel posto fosse davvero nostro. Se oggi incontrate uno di loro per strada, non fermatevi al buongiorno, chiedeteli da dove viene e cosa ha trovato di diverso. Benvenuti a Galatina, ragazzi! Qui potete sentirvi a casa, almeno per qualche giorno. Grazie di essere stati con noi in questo lunedì, primo giorno della settimana di Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con un'altra parola.
1: È lunedì 12 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la Giornata Nazionale Italiana di Cristoforo Colombo in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810 a Monaco la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getulio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il Canto degli Italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle forze armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003, in Malesia, Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ehi, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao, sono Gio Sole. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao ciao.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Davide Monacelli e sono davvero felice di condividere con voi il mio nuovo singolo New Moon. Spero che questa musica possa farvi sentire un po' più vicini sotto lo stesso cielo. Questa è New Moon, un augurio aperto a tutti voi. Buon ascolto su Radio Antenna Web.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

0: time machine.
1: Cari amici, benvenuti o bentornati, sono Yub DJ e quella che state ascoltando è proprio la Time Machine, che è prontissima anche questa settimana a partire e a portarci in un viaggio ancora diverso, ancora più particolare nella nostra amatissima musica. Oggi rimaniamo nel periodo nostro, vostro preferito, cioè quello degli anni 90-2000, ma andiamo a fare un viaggio un po' diverso a livello musicale. Sì, perché io immagino che voi tutti vi ricordiate che proprio in quegli anni c'era una corrente molto progressive techno che ci accompagnava anche durante le serate di musica commerciale. Ho deciso di cercare a fondo nella mia valigia dei dischi e di proporvi della musica proprio di quel periodo che andava tantissimo tra i ragazzi nelle discoteche e che io ho ballato e ho messo sicuramente tantissimo. Aspetto come sempre i vostri commenti su Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud, cercate Yub DJ con la Y come York e come Yankee. Ma iniziamo con questo brano del 2000, loro sono i Technoetic e questa è Imnina Lu.

immagino che siate già carichissimi, proprio come lo sono io. Infatti vi metto un disco ancora più carico. Siamo nel 1996. Loro sono i Latin Lovers e questa canzone si chiama Bailando.

Arriva un brano che è già stato diverse volte nella Time Machine in una delle sue 10.000 versioni, perché se conoscete questa canzone sapete che ne sono uscite tantissime versioni diverse negli anni. L'originale a cui tutte queste versioni si ispirano è del 2000 di Kalia. Oggi invece ascolteremo una versione del 2013 di questa canzone. L'artista è B. Sherry e il brano che stiamo per ascoltare l'avete già

e con la prossima canzone. Se non ci sono riuscito con quelle precedenti, spero di strapparvi un sorriso e di tirarvi fuori un ricordo. Questo brano è del 1992, è stato ripreso tantissime volte ed è uno dei simboli della musica techno progressive di quegli anni. Potete trovare e ascoltare in giro la versione proprio del 1992 che si chiama Hocus Pocus degli Hocus Pocus,

valigia dei ricordi piena di dischi. Questo disco è un disco del 1999 che probabilmente, se c'è qualche giovanissimo all'ascolto, non riuscirà a capire, perché questo rumore che sentite, che senti, caro giovane ascoltatore, è il rumore che sentivamo nella TV e nella radio quando ci stava per arrivare una chiamata o un SMS sul telefonino. E chi in quegli anni aveva 15, 16, 17, 18 anni lo teneva vicino alla TV o vicino

0: Stai ascoltando Time Machine con Yub DJ.
1: Ammetto che per quanto sia un pezzo storico è abbastanza poco radiofonico, anzi forse è radiofonico per niente. Quindi andiamo avanti, vi faccio ascoltare un altro brano che spero che vi ricorderete. Il progetto porta il nome di una singola persona, ma è un progetto in cui tra gli altri compare il nome di Ottorino Menardi, meglio conosciuto al secolo come Ottomix, uno fra i dischi più utilizzati e conosciuti dell'etichetta Pasta Records. Questo è Alex Castelli con Enjoy.

Non so quanti di voi se lo ricordano e non so quanti di voi si ricordano cosa urlavano su questo clap clap clap. In alcuni casi era il nome del locale in cui stavamo ballando, in altri casi erano diverse parole. Documentatevi, anzi fatemi sapere voi che cosa cantavate. Andiamo avanti con un brano leggermente più mainstream, 1998, lui è Gigi D'Agostino e questa canzone si chiama Cuba Libre.

Arriva un altro disco bellissimo, secondo me. Lui credo che lo conosciate perché ultimamente sta riscuotendo un grande successo sui social. Anzi, io personalmente vi consiglio anche di andarlo a cercare perché io lo seguo e fa sempre dei contenuti, secondo me, molto belli. Sto parlando del DJ Cerla. Insieme a lui in questo progetto c'è il rapper e percussionista francese Momo B. Loro sono proprio i Flor Filla e questa canzone famosissima del 2000 si chiama The Hypno.

bellissimo da vedere e fantastico da ascoltare. È un disco tutto rosso, un pochino trasparente, con questa M gigante nel centro dove c'è l'etichetta. È uscito nel 2000 e quando è uscito non riuscivate assolutamente

0: arriva un altro disco che vi ho già proposto altre volte, perché devo ammettere che a me piaceva molto al tempo e piace molto tuttora. Ogni tanto lo uso quando faccio, no, se faccio una serata Remember 90-2000 è quasi certo che lo ascolterete se verrete a sentirmi, a vedermi. È un disco uscito nel 2003. Lei è Helen con La musica che batte.
1: Ricominciamo. Attenzione.

0: qualche cosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male.
1: Io spero tantissimo che abbiate già capito che cos'è questo disco e spero che vi piaccia. Se non l'avete mai ascoltato, spero di farvi un regalo bellissimo, perché trovo che questo disco sia una meraviglia degli anni 90. Siamo nel 1996, lui è Fabio De Rammer e questa canzone si chiama Folletti.
0: Che cosa sei?

No, scusate, ma questa introduzione non poteva assolutamente, questo capolavoro non poteva essere interrotto dalla mia voce, quindi ho fatto partire il disco prima di presentarlo. Sì, sono proprio loro, sono gli Art of Love. Questa canzone del 2000 si chiama Tromba. E allora, tromba.

0: che mi prende poi in onda.
1: Dopo questo capolavoro sia di musica che di testo, soprattutto di testo, andiamo avanti con un brano del 2003 che sicuramente avete riascoltato perché è stato remixato tantissime volte. Loro sono gli Underpiece e questa canzone si chiama Why.

Senti, senti, senti un po' che cosa ti faccio ascoltare. Senti cosa ho trovato nella mia valigia dei dischi. Un disco che in effetti non ho usato tantissimo, ma che quando ha avuto il suo periodo, non so, forse un paio di mesi, diciamo 8 weekend, vi ha fatto veramente saltare per aria. Questo è un disco del 2000, sebbene devo dirvi che se lo andrete a cercare in internet troverete quasi sicuramente la sua ristampa del 2014, che è diventata molto più famosa, ma non c'è nessun problema. Lui è Marcus e questa si chiama Lord of Arabia.

Il prossimo brano sono veramente curioso di sapere se ve lo ricordate, perché dove lavoravo io in quei tempi era un altro di quei dischi che vi buttava per aria, vi faceva urlare e saltare tantissimo. È un brano del 2000 di Ricky Pobis con la voce di Lady Brian. La canzone si chiama Can't Up.

brano io non me lo ricordavo, devo ringraziare TikTok che me l'ha tirato fuori e me l'ha fatto ricordare e forse ha fatto nascere questa time machine. Siamo nel 2000, lui è una bomber con Sei etero, sei gay. Sei etero.

immaginatevi se mai nel 2026 un brano così potrebbe essere pensato, scritto, realizzato e pubblicato senza finire nell'occhio del ciclone. Ma questo è un brano del 2000, quindi fa lo stesso. Andiamo avanti con una canzone del 2001, l'avete ballata penso tanto anche questa e credo che ve la siate anche un pochino dimenticati. Lei è La Belle e questa canzone si chiama Pink.

andiamo avanti con un brano che è uscito nel 2002, che potrebbe apparentemente sembrarvi un pochino più morbido rispetto alla musica che stiamo ascoltando oggi, ma in realtà se poi lo andate ad ascoltare bene sentite che picchia come un carpentiere anche questo. Il brano originale che ha ispirato questa produzione è del 1989 dei Depeche Mode. Quella che ascoltiamo oggi invece è del 2002, sebbene sia stata rimasterizzata nel 2018 ed è proprio la versione che utilizziamo oggi per questa Time Machine. Loro sono i Bond Street, hanno preso i Depeche Mode, li hanno rielaborati e li hanno portati alla grande di nuovo dentro la musica dance con questa versione di Personal Jesus. We'll be right back.

Questa canzone è sempre bellissima nella sua versione remix, dal mio punto di vista è un capolavoro incredibile nella sua versione originale, che sono sicuro che voi conosciate bene bene bene bene. Se non la conoscete, prendete lo spunto e andatevela a cercare, magari scoprirete che ho ragione, oppure no, chi lo sa, fatemelo sapere. Il prossimo artista è già comparso in questa time machine, probabilmente è molto più tamaro di quello che io mi ricordassi. Questo brano è del 2001, lui è sempre Marcus e la canzone si chiama Electric.

sto per mettere un disco che mi rendo conto che per molti di voi sarà un po' una sorpresa e per altri un po' una scoperta. Un disco che quando uscì, adesso che lo guardo, è tutto blu, azzurro, tutta una serie di sfumature, molto molto bello. Un disco che piaceva tantissimo ai ragazzi, uno di quei dischi che mettevi all'inizio della serata, all'inizio del pomeriggio, perché si faceva molto anche la domenica pomeriggio, riempivi la sala di fumo, luci stroboscopiche a manetta e mettevi questo disco del 2000, è una delle mille mila remix di una versione di una canzone del 1982 dei Nova che si chiama Real. Loro sono i Cladding Project con The Real.

sulle note di The Real di Cladive finisce anche la puntata odierna di Time Machine. Grazie mille a tutti per avermi ascoltato, come sempre, per essere rimasti all'ascolto in questa ora di musica, oggi dance, anzi techno progressive anni 90-2000. Spero che la scelta della musica vi sia piaciuta, fatemelo sapere. Come sempre vi ricordo che contattarmi è molto facile, basta cercarmi su Instagram, su Facebook, su Mixcloud e su TikTok cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro vi ricordo che questa puntata e tutte le altre puntate di Time Machine le potete trovare gratuitamente in streaming da ascoltare quando volete, dove volete, proprio sulla mia pagina di Mixcloud, che è www.mixcloud.com/YoopDJ. Io aspetto come sempre i vostri commenti e i vostri suggerimenti per il prossimo viaggio della Time Machine. Se invece non avete voglia di scrivere, non avete voglia di commentare, non avete voglia di suggerire, io vi aspetto comunque la prossima settimana, sempre qui. Ciao!

0: Vindamix
1: con voi il mio nuovo singolo New Moon. Spero che questa musica possa farvi sentire un po' più vicini sotto lo stesso cielo. Questa è New Moon, un augurio aperto a tutti voi. Buon ascolto su Radio Antenna Web.

The Overtime. EDM and Big Room by AG64.

un felice ritorno d'Overtime per Rehab. L'apertura tutta sua per questa puntata 413 di Overtime. Ma ci sono tante sorprese oggi, perché questa settimana sono usciti tantissimi, quasi tutti le teste di serie della IDM, da Reorder, Purple Disco Machine, Marcus Schulz, Guetta, Van Buren, e li avremo tutti qui alla puntata di Overtime con AG64 Behind the Decks. Per non parlare poi delle novità che usciranno prossimamente sempre di AG64 e che saranno qui in anteprima. Insomma, buon divertimento.

Allora, come sapete, l'IDM copre tanti generi musicali e Overtime li prende tutti, dal primo all'ultimo, e non poteva mancare il re della Funky House, Purple Disco Machine.

L'appuntamento di Overtime termina qui, ci sentiamo la prossima settimana sempre allo stesso orario. Vi mando un grosso abbraccio, ci sentiamo la prossima settimana con la puntata 314 di Overtime. Ci avviciniamo sempre di più alle 500. Ragazzi, è una cosa incredibile. Un grosso abbraccio, ciao ciao ciao ciao!

Ciao, sono Michele De Grafite. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano che abbiamo portato a Sanremo Rock e si intitola Revenge Obsession.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Altenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Morire. Ciao a tutti.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

sono Gioba. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Il Precario. Buona musica a tutti!

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare Plastic Girl, remixato da DJ Mario Fargetta. Buon ascolto!

Bentrovati amici, questa è la nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Joe Bonamassa è un chitarrista con i controfiocchi, virtuoso, pulito, la sua chitarra è un turbinio di note, mai però fine a se stesse, mentre Beth Hart possiede una voce incredibile, padrona del palco come poche, e bella, sensuale come solo la musica soul blues sa essere alle volte. Registrato ad Amsterdam, il concerto contiene 22 brani. Tra le tracce troviamo rivisitazioni di brani classici del soul blues contaminate di rock, comprese anche negli album fatti in precedenza insieme. Questa è Someday After Whale, un vecchio brano di Freddie King. Joe Bonamassa e Beth Hart qui a Me and Blues.

Mentre We Are The Lighties è un doppio album dal vivo che offre la possibilità di scoprire ogni sfumatura della musica di John Mayer, essendo diviso in tre parti, acustica, in trio elettrico con la sua band. Nella sua musica c'è in effetti un po' di tutto, il rock elettrico e pulsante che non ha paura di confrontarsi con i giganti come Jimi Hendrix, ma anche le incursioni nel pop di classe come Waiting for the World. Questa è la famosa I Am Gonna Find Another You. John Mayer e la sua band qui a Me and Blues.

everybody.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music Papa.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Rob Tognoni è un blues rock originario della Tasmania, in Australia, che si esibisce spesso in tour in tutta Europa, dove si è costruito un nutrito seguito. È noto per i suoi spettacoli esplosivi. Tognoni ha conquistato praticamente tutti i principali festival blues del mondo. Questo virtuoso chitarrista nutre una grande passione per il power rock, il rock e il blues, ma disdegna incursioni, ma non disdegna direi più che altro incursioni nel rhythm and blues classico. Questa è la cover di Like a Rolling Stones di Bob Dylan. Bob Tognoni qui a Me and Blues.
2: 1, 2, 3.

Un altro chitarrista importante, rock blues, è Paul Warren, noto per essere stato membro di diverse rock band e per aver suonato in tour con Tina Turner e il cantante rock inglese Rod Stewart. Anche se non sembra, ma la carriera di Warren è costellata da una lunga lista di traguardi talmente importanti da annullare ogni dubbio sulle capacità di questo musicista. Si pensa ai Night City, la band che Ray Manzarek formò dopo la fine dei Doors nel 1975, e della quale Paul Warren fu parte fondamentale. La chitarra di Warren ha lasciato il segno su un hit importantissima come Papa Was o Rolling Stones dei Temptation. Paul Warren qui a Me and Blues.

Blues in My Soul di Bridget Jenny è caldamente consigliato ai fan di Jimi Hendrix, Robin Trower, Rory Gallagher e a tutti gli altri eccellenti chitarristi blues di livello mondiale, capaci direi di improvvisare per ore su riff straordinari. Se amate il vero mojo del blues rock e questo è il vostro genere, ascoltate l'essenziale disco Blues in My Soul qui a Mia Blues, Start Blues, Jenny Blachey.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Lloyd Jones è un artista roots di Portland. Ha girato il mondo in tournée, ha collezionato decine di importanti premi e riconoscimenti. È un instancabile musicista itinerante che calca i palchi dei festival e i club di tutto il paese, conquistando un pubblico entusiasta che non ha mai abbastanza del suo blues paludoso, del suo modo di suonare la chitarra, ma nello stesso tempo del suo funk grintoso, del suo soul, che hanno tutti ritmi da Roadhouse, e del suo rhythm and blues vecchia scuola. Questa è Every Time We Meet, Lloyd Jones, qui a Me and Blues.

è uno dei migliori cantanti e armonicisti. I suoi spettacoli dal vivo mettono a risalto la presenza scenica dinamica di una band super affiatata e una ricchezza di canzoni originali che spaziano dal blues casalingo alle fervide ballate rhythm and blues. Cresciuto in campagna, fu attratto dai suoni hip hop e dalla rock band dell'epoca. John suonava l'armonica e cantava in band nei vari locali della città, spesso aprendo gli spettacoli di gruppi blues in tournée a livello nazionale. Così facendo catturò l'attenzione rapidamente di musicisti blues affermati che lo vollero con lui. Questa è Summer O'Reilly, John e Matt, qui a Mio.

Kim Simpson era un musicista gallese, è stato il fondatore, chitarrista, compositore principale e unico membro costante del gruppo rock blues Savoy Brown, che formò nel 1965. Il gruppo era uno dei sei grandi gruppi blues del boom del British Blues. Insieme a John Mayer, Fleetwood Mac, Jethro Tull, Chick Snack e Tanner Shafter, Simmons è stato la mano guida dei Savoy Brown, dai loro primi singoli pubblicati appunto nel 1966 fino alla loro ultima uscita. Questa si chiama Loving in New York. Per voi, Kim Simpson, Kim Simmons, qui è

Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli album postumi rappresentano una consuetudine nel panorama musicale moderno, ma quando si tratta di rendere pubblico del materiale di rilevante valore artistico e non solamente scialacquate raccolte di brani registrati in studio solo per fare botteghino. Lo stile di Magic Slim rimane ancorato a quella corrente di Chicago che ha caratterizzato il genere dopo Muddy Waters, un repertorio frutto di una conoscenza limitata in materia. Per voi Magic Slim e la sua band, Me and Blues. Mama.

Music on stage, feel the groove, let the music play.

0: Beh, questa è una delle band preferite dal sottoscritto, devo dire la verità. Li amo da morire, gli Earth, Wind & Fire. Tra l'altro ho avuto il piacere e l'onore di assistere a ben 3 concerti, e se capita il quarto ci andiamo tranquillamente. E a proposito di concerti, noi amiamo la musica dal vivo, iniziamo con un live bellissimo di Earth, Wind & Fire, questa puntata di Music on Stage. Buonasera da parte mia, Giovanni Saia Bisazza ai microfoni per un'ora circa, e questa era la bellissima Devotion che abbiamo tratto da un doppio lavoro. Una volta nel 75 c'erano gli LP, i doppi LP dal vivo, da cui abbiamo tratto, da Gratitude abbiamo tratto appunto questa bellissima Devotion.
1: Music on Stage.
0: Music on Stage, versione Soul, Cool and the Gang, Ladies Night.

E anche questa sera si preannuncia a Music on Stage una puntata, come dire, di grandi firme. Abbiamo iniziato con gli Earth, Wind & Fire, questi sono i Kool & The Gang con la famosissima Ladies Night, e a questo punto abbiamo una doppia chitarra, due grandissimi chitarristi. George Benson, che ci propone la sua famosissima Breezin' con questa splendida versione dal vivo in compagnia di Carlos Santana.

0: Eh sì, musica dal vivo come nella migliore tradizione di Music on Stage. George Benson assieme a Carlos Santana, Brisin.
1: Music on Stage, Field Rhythm, Stay on Track.

Ultime note per Live is Lady Holiday, è un bellissimo brano da un album che si chiamava Inner Secrets. Carlo Santana poco fa l'abbiamo ascoltato in compagnia di George Benson e adesso era anche giusto ascoltarlo con un suo brano, appunto Live is Lady Holiday. Dunque, due grandi chitarristi assieme, Benson e Santana, adesso il Santana diciamo così da solo, e dalla chitarra al basso un grande bassista americano, lui è Marcus Miller. Ci sono gli applausi, musica dal vivo con Marcus Miller. Ascoltiamo assieme questa splendida Power of Love.

Questo brano si intitola Power of Love con la band di Marcus Miller. E a questo punto andiamo in Giappone. Giappone che è un paese importante per quanto riguarda la musica. Diciamo che è importante soprattutto perché i grandi nomi della musica internazionale sono andati in Giappone, hanno fatto dei grandi concerti, dei grandi spettacoli e naturalmente in questo contesto hanno anche realizzato dei live importanti. Ma mi viene da pensare al Lotus di Carlos Santana, mi viene da pensare ai Deep Purple, Made in Japan e tanti e tanti altri artisti. Ma noi questa sera andiamo in Giappone perché andiamo ad ascoltare una band che si chiama The Jazz Avengers. È una band composta da 8 elementi, sono tutte donne e sono tutte giapponesi. Questa sera ci propongono un brano, Pick Up the Pieces, che è un classico. Ricordo la versione della Average White Band, di Candy Dulfer, di Kenny G. Questa sera The Jazz Avengers.

0: Questa è una band in attività dal 2021 dal Giappone, 8 donne giapponesine, The Jazz Avengers, Pick Up the Pieces.
1: Music on stage. Senti il ritmo. Lascia scorrere la musica.

Era la seconda metà degli anni 60, se ricordo bene era proprio il 1968, anno importante, movimenti giovanili un po' in tutta Europa, e per quanto riguarda la musica si guardava all'Inghilterra innanzitutto, agli Stati Uniti naturalmente, perché c'erano sicuramente, come dire, le produzioni migliori. Poi tra l'altro l'Inghilterra era da esempio per i giovani, c'erano delle icone importanti in quel periodo. Ecco, ne ricordo particolarmente due: una musicale, Barry Ryan, l'altra calcistica, non so se ricordate tal George Best, che all'epoca era il centravanti del Manchester United. Bene, Barry Ryan l'abbiamo riascoltato questa sera con questo bellissimo rock sinfonico dal titolo Eloise. È una canzone naturalmente che risale a quel periodo, però a distanza di tanti anni l'andiamo a riascoltare con grande piacere. Eloise, Barry Ryan, da Music on Stage. 1, 2, 3, 4.

E beh, questo è un sodalizio importante, quello di Sting con Shaggy, anche perché Sting con i Police ha sempre fatto il verso del reggae, quindi questa coppiata è vincente, non poteva essere così anche in tante tournée, in tanti concerti che l'hanno visti protagonisti. E questa sera la bellissima Englishman in New York. Ancora musica dal vivo. Lui è Alan Parsons, passa la storia per essere stato il tecnico del suono dei Pink Floyd, basta dire The Dark Side of the Moon. Poi ha fatto il suo project, e l'album migliore in assoluto, a mio avviso, è iRobot. Questa sera, dal vivo, I Would Want to Be Like You con Alan Parsons Project.

0: Un amore finito che però continua a vivere, come tanti naturalmente, cantatoci da Massimo Di Cataldo, Cosa rimane di noi.
1: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Beh, un brano che conosciamo tutti, Destinazione Paradiso, lui è il grande Gianluca Grignani, Massimo Di Cataldo, Gianluca Grignani, Forever Young mi verrebbe da dire, perché sono dei giovanotti ormai maturi che però continuano a fare successi, con soprattutto le canzoni del passato, ma voi lo sapete, almeno per quanto vi riguarda Music on Stage, anche questo, il proporre, riproporre la bella musica, poi non ha importanza se è stata pubblicata ieri o avantieri o qualche giorno fa. Siamo in chiusura di questa puntata, grazie intanto per averci seguiti, io sono Giovanni Saia Bisazza, vi do appuntamento la prossima volta, sempre da questa radio, da queste frequenze, da questi canali online, e chiudiamo la puntata di quest'oggi con un grande live. Siamo a Liverpool, in Inghilterra, 2016, per un concerto degli AC/DC, Back in Black.
1: Music on Stage.

0: Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: The best contemporary jazz in the world.
3: Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
4: I like Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
5: Chilling Me Softly.
6: Un programma di Patrizio Sigona.
7: Siamo partiti proprio con il piede giusto, già carichi, dal primo brano, Molka Family, da Mozart, che vuol dire in francese, dammelo, e cosa vi devo

Un inizio veramente differente rispetto a tutte le altre puntate di Cinemisopolis Smooth Night, perché invece di portarvi l'ultima uscita su questa scrivania, su questi piatti come si diceva una volta, invece in realtà ormai tutto sulla mia scrivanera, famosa scrivanera, inutile mi faccio ripetere un'altra volta cos'era la scrivanera, un errore di pronuncia per cui ho sbagliato, invece di dire scrivania ho detto scrivanera, e da quel momento è scrivanera. Ma torniamo al discorso. Malca Family, un gruppo francese che praticamente ha portato questo successo ballatissimo nel 2017, che rientra comunque nella programmazione della contemporary jazz e della funky music, e quindi di Cinemisopolis Smooth Night. Ma rientriamo nei ranghi e quindi parliamo delle novità, e tra le novità che stanno arrivando c'è l'ultimo singolo di Michael Paulo con Flashback. Chill Me Softly, Smooth Night.

0: Jazz, the magic of music.
1: E si torna in Francia, dopo essere stati negli Stati Uniti a sentire Michael Paolo, sassofonista americano. Torniamo con un gruppo che si chiamano Premier Contact e questo è il loro Andromeda.

0: contratto Andromedé. Ma i primi contatti non sono altro che il signor Cyril Sage, è un compositore, un produttore, un bassista francese noto per le sue sonorità che fondono tutta la musica elettronica, acid jazz, groove, funk, insomma la contemporary jazz più assoluta. Ma adesso veniamo in Italia, perché in questo programma io vi invito, voi artisti, voi cantanti, voi musicisti, a parlare di voi, a raccontarci dei vostri brani, dei vostri successi, dei vostri tour.
1: Like chilling me softly.
2: Quando Ornella Vanoni registra Accendi una luna nel cielo, diventa uno dei brani più famosi del suo disco brasiliano, no? Questa canzone in realtà è stata scritta da Toquinho e cantata anche da Vinicius de Moraes, quelli con cui ha registrato il disco, in brasiliano. E il testo è lo stesso.
0: Sara Longo canta Ornella.

0: parla di...
1: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
2: Trasformava ogni rammendo in un ricamo. Ghiania, blues. Era brava nel rammendo. Non c'era strappo che non riuscisse a richiudere e a trasformare in un ricamo. Un punto dopo l'altro, ogni piccola e grande lacerazione mutava, con un insieme di colori, in forme sempre diverse, che si amalgamavano alla trama delle stoffe. Era come se ne avessero fatto parte fin dalla tessitura, create dal ritmo del telaio. Allo stesso modo, ogni giorno, rinforzava i lembi frastagliati della sua ferita. Li univa per renderli invisibili ai propri occhi e a quelli di chi le era attorno. Si sfiorò il petto con le dita, proprio lì, dove mani sorde e occhi ciechi si posavano, convinti di possedere la chiave d'accesso alla sua anima. Lì ogni mattina, ugliate di fili dai colori brillanti prendevano vita. Lo strappo diventava di volta in volta un pappagallo blu, una margherita bianca e gialla, una melagrana rossa, un apostrofo indaco, una virgola cremisi. Tangibili e visibili solo a lei. Tentava di lenire il dolore con un immaginario ago che entrava e usciva dalla pelle, nella carne, i fili ben tirati, i punti piccoli e perfetti per mascherare lo squarcio. Tutti i sensi in quel momento le cospiravano contro, rendendo inevitabile e inesorabile la resa ai ricordi. E lei vi si lasciava andare. L'olfatto le riportava alle narici il profumo delle arance e dei limoni. In bocca le esplodeva il gusto aspro delle more selvatiche. Immagini danzavano accompagnate dalle note di un flauto. Fai di ogni ferito un gioiello, una gemma, fai del dolore un tesoro. Così le aveva sempre detto sua madre, che in quanto a sofferenza era la persona più ricca che avesse mai conosciuto. Ma non farti corrompere da questo lusso, non perdere mai te stessa, la ammoniva infine. Era per questo che ancora non smetteva di rammendare e ricamare quel cuore mutilato che si ritrovava con la caparbietà e la pazienza ereditata da sua madre, perché non andasse perso nemmeno un grammo, nemmeno un soffio, nemmeno una goccia della donna che era. Non ho tempo per chi non ha tempo per me, di Gloria Momoli. Non ho tempo per chi non ha tempo per me. Non ho poi la voglia di dovermi sforzare nel trovare le parole perfette per evitare di essere fraintesa. È una fatica sterile ed estenuante. Posso passare ingiustamente per quella che ha sbagliato. Fa niente. Mi importa poco anche di doverne uscire bene. Ne esco e basta, da quel che non mi dà importanza, da chi non mi vede, da chi non ha cura del mio buon cuore. Ho smesso di fare quella che vuole sistemare a tutti i costi, che cerca il chiarimento. È proprio vero, sapete, che in alcuni casi non ne vale la pena, ed è invece ora che ne valga la gioia. Ho imparato a farmene una ragione per tutto quel che passa e non ha l'amore di restare. Il mio cuore è aperto sia in entrata che in uscita. Ho molto amore, e da che ho imparato a dirigerlo anche verso me stessa, non ho più tempo per chi non ha tempo per me. La tua mano è sempre stata nella mia, di Enrico Cattaneo.

0: se ti fai aspettare. Se ti volti non mi vedi, neanche avanti non mi vedi. Io sono al tuo fianco, senza spingere né tirare. Nel posto in cui ti puoi appoggiare quando perdi l'equilibrio. Di fianco, per dirti all'orecchio che ti voglio bene, per non perderti di vista neanche quando ti allontani, di fianco, per non oscurare la tua luce, per non coprire la strada che vuoi fare, per solleticarti se ti chiudi nei pensieri. E non occorre che allunghi la mano per cercare la mia, non l'ho mai mollata. E non occorre che allunghi la mano per cercare la tua, è sempre stata nella mia.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.
2: Need your lovin'.

Ciao, sono Manuel Burroni. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Quello che state per ascoltare è Soli, una canzone che parla del tempo, delle distanze e di come le persone e i sentimenti possono cambiare. Buon ascolto.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Davide Monacelli e sono davvero felice di condividere con voi il mio nuovo singolo New Moon. Spero che questa musica possa farvi sentire un po' più vicini sotto lo stesso cielo. Questa è New Moon, un augurio aperto a tutti voi. Buon ascolto su Radio Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Qui è Desir. Alzate pure il volume, aprite il cuore e ascoltiamo insieme il mio nuovo singolo ufficiale, Pagine Aperte. Buon ascolto a tutti.

Ciao, sono Gio Sole. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao, ciao.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, Qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

0: Vibes.
1: Vibes.
0: Vibes.
2: Connection.
0: Welcome. This is Vibes.
3: Eccoci di nuovo insieme. Welcome back, boys and girls. Io sono Roberto Davi e questa è la nuova e scintillante puntata di Vibes, il meglio del soul, del funk, della disco e anche del new soul. Apriamo il nostro appuntamento odierno con il nuovo di Castella.
4: Hai

Ti ho visto, I saw you. Eccolo qua, il nuovo lavoro di Castella, che è evidentemente un nomignolo per questa ragazza di Long Beach, California. Beata lei, che di nome fa Katie Rebecca Crowell Thompson. Non beata lei per come si chiama, ovviamente, ma ci fa un po' invidia il fatto che lei sia di Long Beach, che è una delle località più rinomate della California, appunto, negli States. Abbiamo aperto con una cosa nuova, adesso invece torniamo indietro nel tempo con la Average White Band.

Hell of Your Own. Eccolo qua, il singolo di Average White Band. Ci fecero anche ballare all'inizio degli anni 80 con parecchi motivi disco dance, ma oggi abbiamo voluto recuperare qui all'interno di Vibes una delle loro ballad più famose che non avevamo ancora suonato, quindi l'occasione era buona. Così come buona l'occasione per mettere piede nel 1982 insieme al singolo di The Barge.

Abbiamo aperto in maniera molto romantica l'appuntamento di questa settimana qui in radio di Vibes con tre motivi decisamente tranquilli, l'ultimo dei quali era All This Love, singolo di The Barge, questa formazione che funzionò parecchio negli anni 80, risalente appunto al 1982. Vogliamo alzare un po' il ritmo, ma lo facciamo piano piano, perché altrimenti ci viene il fiatone, quindi non è il caso. Lo facciamo andando a ripescare un altro motivo del passato, questa volta inciso da Nona Hendrix, che ha un cognome importante e in effetti lei ha anche dichiarato di essere lontana parente del famoso chitarrista Jimi Hendrix. Stiamo parlando di Nona Hendrix, cantante, produttrice discografica, musicista, autrice di canzoni ed anche attrice statunitense che può vantare, fra le altre cose, il fatto di aver lavorato nelle La Belle. Questa è Transformation.

Qui siamo proprio alla fine degli anni 80 con il sound particolare di una band che si faceva chiamare Guy. Incisero qualche album e ottennero anche un discreto successo nelle classifiche di settore statunitensi. Questa era Teddy's Jam Number 2 all'interno dei Vibes. Ancora una volta buon ascolto e buon divertimento insieme tutte le settimane per un'oretta circa di musica soul, funk, R&B e disco, quando ci ricordiamo soprattutto di quest'ultimo genere. È raro, però dovremmo mettere qualcosina in più. Ma sono tante le cose che arrivano dal mondo musicale soul R&B, anche nuove come in questo caso, che non c'è spazio per la disco, almeno oggi. Questa è Misalik, la sua I Don't Mind.

I Don't Mind, cioè letteralmente non mi interessa, o anche non me ne frega niente, che però è meno elegante dal punto di vista grammaticale. Majzelik, questo è un personaggio che ha cominciato negli anni 90 la sua carriera come corista per Stevie Wonder e che poi è entrata anche a far parte della band di Incognito, che proprio negli scorsi giorni si sono esibiti per 5 date in quel di Milano al Blue Note, noto locale della metropoli lombarda. A chiudere la prima parte di Vibes ci pensa Luder Vandross.

Vibes. Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.

We are back. Seconda parte di Vibes. Io sono Roberto Davi. Grazie ancora una volta per essere qui e per gli attestati di stima e di piacere musicale che ci fate pervenire qui in redazione. Noi siamo contenti di questo. Lo sappiamo, non mettiamo musica che normalmente viene trasmessa dai grandi network, ma è proprio per quello che noi ci siamo appassionati a questo genere musicale, non certo dalla settimana scorsa, ma è una cosa che più o meno arriva dalla culla, almeno per quanto mi riguarda. Un personaggio che potete trovare anche su Facebook, ha una sua pagina personale, fresca fresca, si chiama Tamira, il suo nuovo singolo Insensitive.

uscito alla fine di novembre, esattamente il 25 di quel mese 2022. Rimane l'ultima fatica discografica ad essere uscita sul mercato per questo personaggio molto giovane che si presenta anche molto bene. Vi invito ad andare a seguire la sua pagina Facebook perché collabora con un sacco di personaggi importantissimi della musica statunitense, quindi può esservi d'aiuto per intrufolarvi in questo mondo variegato. Lei in questo mondo c'è da parecchi anni oramai. Ogni tanto la ripeschiamo qui in Vibes, Mary J. Blige.

Non posso lasciarti andare. Ma chi è che se ne vuole andare qui? Nessuno, assolutamente. Rimango con Mary J. Blige. Magari mi faccio un Bloody Mary. Non lo so, molti avranno storto il naso. Anch'io ho l'idea, la prima volta di bere succo di pomodoro, onestamente ero rimasto un po' basito, però poi, aggiustato come si deve, se si fa un cocktail perfetto, direi che non è male a quest'ora. Before I Let You Go, questo è il singolo di Mary J. Blige che abbiamo incrociato quest'oggi all'interno di Vibes, una puntata decisamente al femminile, ce ne stiamo accorgendo man mano. Anche lei è una di queste, Melba Moore.

Vi sfido ad indovinare chi sia. Non è facile capirlo, eh? È un nuovo singolo, nonostante lei purtroppo ci abbia lasciato da alcuni anni. Ma proprio negli scorsi mesi è uscito al cinema il biopic, che non ha avuto grandissimo successo. Stiamo parlando di The Voice, Sua Maestà Whitney Houston. Questo è il suo nuovo singolo, ovviamente era un inedito e fa parte della colonna sonora del film, appunto, Whitney. Abbiamo regalato così anche una chicca appartenente al passato, ma fresca fresca. Un'altra cosa fresca fresca e anche un po' particolare è questo motivo che abbiamo già in sottofondo. Loro si fanno chiamare Sudan Archives. Non è male. Un po' particolare, ma a me è piaciuto il primo ascolto. Queen Vibes, il loro Freakalizer.

Freakalizer. Eccolo qua, il lavoro di Sudan Archives. Sudan proprio come lo stato africano che dopo le vicissitudini che l'hanno visto purtroppo protagonista di una guerra civile è diventato doppio, perché adesso esiste anche il Sudan del Sud, così facciamo anche un po' di geografia all'interno di Vibes. E con questa lezione di geopolitica siamo arrivati in fondo per Bacco. Oggi la puntata è veramente volata via. Ma non disperate, perché avremo modo di ritrovarci fra 7 giorni qui in radio, sempre con il meglio della produzione soul, funk, disco, R&B e new soul all'interno di questi 55 minuti che ci dedichiamo ogni 7 giorni, appunto. Io sono Roberto Davi, grazie per essere rimasti con noi. Vi lascio con il singolo di Mr. O'Brien. Questa è You and I. Bye bye.

Zucchetti. Sono molto felice di presentarvi il mio nuovo singolo Meglio Lasciar Perdere, prodotto da Norman Beats, e a questo giro non abbiamo usato l'intelligenza artificiale, è tutta farina del nostro sacco. Mi auguro che vi piaccia, buon ascolto.

Ciao, sono Viola Marì. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Ruota Panoramica. Buon ascolto!

agli ascoltatori di Antenna Web, siamo Silvia in Blues. Il ricordo di un sorriso diventa musica nel nostro nuovo singolo Your Lovely Smile. Buon ascolto!

Ciao, sono Ribalta Vapori e questo è il mio nuovo brano interpretato da Acqua Distillata dal titolo Un altro ballo. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto.

0: Ciao,
1: Ciao, siamo
0: Imperfetti
1: Imperfetti
0: Perfetti.
1: Perfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon
0: Buon ascolto!
1: ascolto!

Ciao, sono Roberta Barabino. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano e si intitola Quinto Grado. Ciao.

sicura di questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è.

mobili, potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero irraggiungibile,